Ovo je, ovo je TDI radio. Samo hitovi. I got my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino. A Portofino, ma credo il cuore.